americanze. E me li so apparvi il televisor vasi. Mi pa cure in piscianze. Helmut in blu, Zorusa. Moi oggi pa americanze.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.